uno, che sto carro non mi andava mai niente, perché avevo un modo di guadagnare, poi andava brutta, no? La verdura, poi io. A